0: Chegamos até a plantação de trigo. E a colheita é dividida em duas etapas. Essa etapa que a gente está acompanhando aqui se chama threshing, que é de fato separar os grãos do bagaço do trigo. Saindo daqui, os grãos vão para o moinho. E dependendo do resultado final, semolina ou a farinha, que varia de acordo com o grão que está sendo utilizado, a finalidade também muda. Ou seja, se o produto final vai ser usado para pasta, para massa ou para pães e confeitaria. No caso da pasta, é a semolina utilizando o grão duro, o grano duro.
1: Sicuramente il modo in cui abbiamo coltivato nel tempo questo grano condiziona ancora oggi la nostra vita, perché ci portiamo dietro delle tradizioni e dei riti, diciamo propiziatori. Sicuramente, come ho detto prima, il farro è uno dei grani più antichi, ma un po' più su, dove c'è quella parte verde, c'è seminato un grano particolarissimo che i nostri contadini coltivavano circa 200 anni fa, ed è un grano che si chiama marzuolo, un grano duro necessario, perché la pasta si fa solo di grano, con il grano duro e non con il grano tenero, quindi c'è una bella differenza. E noi quel grano lo raccoglieremo esattamente a settembre, ed è un grano molto particolare perché è ricco di fibra. Considerate l'alimentazione oggi che noi abbiamo, è un'alimentazione dove abbiamo troppe materie raffinate e spesso ricorriamo alla fibra perché il nostro organismo ne ha necessità. 200 anni fa i nostri contadini mangiavano sicuramente molto meno e quindi poteva essere anche un po' troppo forte questo grano. Quindi c'è questo incontro tra il moderno di oggi, della nostra vita, e questo grano che è proprio perfetto per una sana alimentazione di un prodotto non raffinato. Quindi con il grano marzuolo faremo questa pasta che sicuramente a livello di nutrienti è utile al nostro organismo. E qua cominciamo a parlare anche di una funzione della pasta, oltre a essere buona, oltre a ricordare la ricetta, le varie ricette della cucina italiana. La pasta comincia a essere un ingrediente utile anche al benessere, e queste sono una delle attività che noi stiamo facendo in azienda, iniziando ad aggiungere al nostro prodotto i cosiddetti superfood. Chiaramente siamo in fase sperimentale, diciamo che è uno dei prodotti che invece già sono sul mercato, e noi abbiamo aggiunto alla semola di grano duro l'alga spirulina nel suo estratto. Quindi abbiamo, per il piacere degli occhi, uno spaghetto blu, e il blu è il colore che dà tranquillità, ma sicuramente è anche un prodotto che dà benessere al nostro organismo. Quindi uno spaghetto blu che ha una caratteristica particolare: cuoce in 90 secondi. Qui abbiamo chiamato in aiuto sicuramente la fisica, perché è un prodotto che nasce da un progetto, quindi è solo la trafila che permette alla pasta di cuocere in 90 secondi, e questo è un passo che Rusticella fa verso l'innovazione. Pasta sì di qualità sempre, però incontriamo anche, oggi ci sono delle community, noi vogliamo incontrare le nuove community di ragazzi e giovani per farli avvicinare a un prodotto di qualità, ma anche che dia un benessere fisico.

0: sono chef ambassador di Rustichella d'Abruzzo e oggi vi dirò dei consigli per come cucinare la pasta, come la prepariamo noi in Italia. La prima cosa, per tutti gli italiani, la pasta va mangiata al dente ed è una cosa importantissima perché bisogna sentire la pasta sotto ai denti quando la si mangia. In genere noi cuciniamo la pasta asciutta, che è una pasta fatta in bianco con un po' di olio extravergine di oliva buono italiano e del parmigiano, oppure usiamo molto il pomodoro, perché il pomodoro rappresenta l'Italia in tutto il mondo col basilico, e io invito tutti voi a provare assolutamente un piatto di pasta cucinato all'italiana, perché sicuramente sarà un'esperienza indimenticabile. Noi in Italia prepariamo la pasta per eccellenza, che è lo spaghetto. Lo spaghetto è conosciuto in tutto il mondo e diciamo che si cucina quasi dappertutto con il pomodoro, come dicevo prima. Oppure, variamo da regione in regione, possiamo trovare il rigatone, che è una pasta che va fatta a Roma e viene fatta o alla carbonara o alla matriciana o alla grigia. Quella carbonara che viene fatta con l'uovo, con il guanciale buono, con dell'olio e del burro di ottima qualità e del pepe nero. Poi abbiamo, a Bologna usiamo fare la fettuccella o la tagliatella, che viene preparata con questo macinato di carne fatto con del pomodoro, che è buonissimo, io lo invito ad assaggiare tutti. E insomma, oppure abbiamo del pesto di basilico fatto con delle trofie. La trofia è una pasta corta che viene attorcigliata su se stessa e viene preparata con questa crema di basilico fresco che viene fatto a Genova ed è veramente molto buono. Oppure ci spostiamo in Sicilia, dove possiamo trovare la pasta alla norma. La pasta alla norma viene fatta con delle melanzane fritte, del pomodoro e della ricotta salata. Insomma, oppure ne cito un'altra, sulla costiera amalfitana troviamo la pasta alla Nerano, in genere viene fatto il bucatino oppure lo spaghetto o una pasta corta che viene fatta con delle zucchine, basilico, parmigiano e viene servita ai nostri ospiti. Oppure cito la mia terra, che è Ischia, l'isola di Ischia, dove noi prepariamo un ottimo ragù con il coniglio e lo prepariamo con il bucatino, che è una pasta simile ad uno spaghetto, soltanto che ha un buco all'interno per far sì che la salsa possa penetrare all'interno della pasta. Vi saluto a tutti, un bacio e vi aspetto in Italia.
1: La dolce vita. Esse conceito vai muito além de uma simples expressão italiana. Ele representa uma filosofia de vida. Aqui, na costa da Itália, onde o mar e a lua cheia formam um cenário perfeito, é celebrado com boa comida, bons amigos e momentos inesquecíveis. Em volta da mesa, a refeição se transforma numa experiência. Pratos de pasta fresca, frutos do mar recém-pescados e temperos simples como azeite de oliva são o centro das atenções. A comida, preparada com carinho e ingredientes frescos, simboliza a essência da dieta mediterrânea, reconhecida mundialmente como uma das mais saudáveis. A dieta mediterrânea é rica em vegetais, grãos integrais, peixes e gorduras saudáveis. A simplicidade dessa dieta reflete o estilo de vida que promove bem-estar em todos os sentidos. Não se trata apenas do que se come, mas também de como se vive. Aprecia-se cada refeição com calma, na companhia de quem se ama, valorizando o presente e a qualidade de cada momento. Essa é a verdadeira La Dolce Vita. Uma vida cheia de sabores, saúde e alegria. Um convite para desacelerar e saborear tudo que a vida tem de melhor a oferecer.